Paweł Stefanowski. Fa male. Se venissi appeso, nessuno concluderebbe la mia opera, e l'uccello, per i lemchi, più non canterebbe. E il coro non canterebbe, voi ci avete fatto fin troppo torto, ma io non sono pietra. La mia gente è legata alla terra, signori, questo fa male.

Paweł Stefanowski. Tu sei come il vento, accovacciato sotto il cespuglio, nascosto sotto un ombrello di ragnatela. So cosa provi e al tocco della mia mano in una piccola tempesta voli via.